parte dell'amor suo l'oggetto rendere a lui saprò rendere a lui saprò.